to ba ni ka pe lowo ka je won gba okia fine fine ni ko se e meji to je die jogodo ise re fine fine radio 107.3 fine.